discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, mi ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.